vide le luci in mezzo al mare, pensò venuti là in America. Ma erano solo lampade e la bianca scia di un'elica.

un tempo eravi un mare, una sana stagione, erano bure chiare, l'acqua di oggi